0: Quanto le mettete queste uova?
1: Afè, arrivo sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Top FM, la radio Hit and Dance. C'est tous les jours pour encore plus de hits. Are you